Sono Vincenzo, sono di Palermo e amo molto la Dalmazia. E Spalato è bellissima. Are you giving yes no?